Qui non c'abbia mala, col demu un pacu bionsune, a trovane a Caddalina. Questa la lumineremo, dove sta di Costantina. A Maria di Luca Sole, prevetto di la Marina. Che non c'abbia mala sciane,